0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Dolce Vita, Dana y Belinda.
2: Magia 101.
3: 1:40.
2: Magia 101.
4: Oh, oh, oh.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Dolce Vita, Dana y Belinda.
2: Más música.
1: Más magia, 101.